Eccomi qui in diretta radiofonica dagli studi della FIBI103.FM Digitu IBI World, una stazione multiculturale internazionale di Adelaide, e non solo di Adelaide, di tutti coloro che ne vogliono fare parte. Si trova su Byron Price Pipu. Se volete anche telefonarci qua in studio, 8211 7066. Se invece ci ascoltate globalizzalmente da tutto il mondo, dovete digitare più 61 882 11 7066. Ieri, eccoci qui, buona mattinata a tutti, buon risveglio. Ok, allora abbiamo qua subito una notizia, e purtroppo non è delle migliori. Ci ha lasciato una grande artista musicale, una cantautrice, Dolly Parton, leggendaria della storia del country. Ci ha lasciato ieri 25 agosto all'età di 80 anni, nella sua storica residenza di Nashville nel Tennessee. A confermare la notizia è stato proprio il nipote Brian Seaver, il figlio di Casse Parton, e per oltre 20 anni pensate a capo della sua sicurezza, attraverso un video e messaggio ha diffuso anche sui social ufficiali un annuncio che la stessa icona del Tennessee le aveva commissionato tempo fa. Ci dispiace moltissimo, anche Dolly Parton ci ha lasciati. Allora andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, troppo grande, questo ce la canta Ava.

troppo grande e ce l'ha fatta ascoltare Ava. Buona mattinata e buon risveglio, buon break fest. Il break fest preferito qual è per voi? A me piace anche moltissimo una bella fetta di pane e tostato con Vegemite e anche un po' di avocado sopra e spalmato. È molto vitaminizzante, dà anche molta peo, e non solo il caffè col cappuccino, anche col croissantino. Ci sono molti modi di fare colazione, però io mi ricordo in Italia moltissimi anni fa, anche quando i contadini si alzavano presto col cantare proprio del gallo, col risveglio del gallo, andavano proprio lì a lavorare nei campi e si portavano già i salamozzi, i paninozzi, mamma mia quante cose, mangiavano proprio alla grande e qualcuno anche si faceva qualche anche bicchierino di vino. Allora carissimi tutti, andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale. Prima donna, questo ce la canta Clara.

0: siamo.
1: Buon risveglio, buon mercoledì mattina da Francesco per tutti coloro che si stanno recando, dove si stanno recando, ovunque mente, e mi raccomando, prestate attenzione a tutte cose, speedicamere e non solo, anche ci sono cani vagabondi, animali, anche animali onovoramiti, tipo koala, canguri e via dicendo, anche uccellacci, sai che ci attraversano così la strada, anche le paparelle, perciò occhio sulla strada e naturalmente di più ai pedoni, ai ciclisti e via dicendo. Però ci sono anche quelli che sono sovrappensiero anche quando guidano, e di tante volte, sai, coi tempi che corrono ci vuole pochissimo, sai, a commettere qualche distrazione e patatrac, succede diciamo quello che succede. Ma anyway, stiamoci accorti, tranquilli, calma, prestiamo attenzione. Andiamo a ascoltare Maledetto me, questo ce lo canta Fulminacci.

Maledetto me, ci ha appena fatto ascoltare Fulminacci, 16 minuti passate alle ore 7 del mattino, oggi mercoledì, il 26 di agosto del 2026, temperatura al momento 8 gradi. Per tutti coloro che si trovano a corto di carburanti, oggi potrete trovare i carburanti nelle stazioni di servizio qui in Adelaide, la super al costo di 2 dollari e qualche centesimo. Invece a riguardo del diesel, 2 dollari e 50 centesimi, l'autogas 3-4 centesimi sopra il dollaro. Però come sempre dico e ridico, in ogni stazione di servizio i prezzi sono varianti. Perciò stiamoci e guardiamo un po' intorno e dove c'è più economia. Però sai, mi sa che adesso al momento i prezzi quelli sono, centesimo più, centesimo meno. Attenzione ai plagi, attenzione ai plagi, e non facciamoci plagiare, e cerchiamo anche di non plagiare nessuno, perché sai com'è, oggi come oggi ci sono molte persone che hanno molto carisma e ci sanno fare, sai, e diciamo impongono anche il loro brand sugli altre persone, e ci sono anche sette, sai, che cercano, sai, cercano di arruolare persone che naturalmente sono forse deboli, sai, che deboli così a livello hanno anche dei sentimenti, un po' si lasciano subito prendere da cianfroni che le fanno il lavaggio del cervello. Perciò ognuno di noi ha il suo cervello e vediamo di usarlo e di ragionare col nostro cervello. Anime e core, Pipu, questo ce lo canta Serena Brancale.

Anime e Core, ce l'ha appena fatta ascoltare la bravissima Serena e Brancale. Abbiamo una notizia qua, ahimè, purtroppo, sai, non è delle migliori, ci lascia un po' anche così perplessi nelle situazioni a riguardo dell'intelligenza artificiale. Pensate che Tetiana, 19 anni, è la prima vittima di un'arma guidata dall'intelligenza artificiale. Parliamo di droni. L'esperto dice sta cominciando l'incubo dei robot killer. Mamma mia, che casino. Dobbiamo fare attenzione perché, sai, quando meno ce l'aspettiamo, bang, ci arrivano questi droni così, guidati da qualsiasi. Diciamo, forse si possono anche diventare i killer che usano proprio i droni per fare quello che devono fare. Mamma mia, che casino di zica. Oh, quale cose non è che mi piacciono tanto, con questa intelligenza artificiale, che poi tra l'altro nessuno poi si prende le responsabilità, perché sai com'è questo fatto qui dell'intelligenza artificiale, non si sa con chi si ha a che fare. Ma anyway, people, pensiamo a noi, pensiamo qui e con i nostri cervelli, fortunatamente ancora ce l'abbiamo, speriamo che non ce li tolgono. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, vediamo un po' cosa vi propongo. Malavita, questo ce la canta i Comacose. Malavita.

0: nascondi dolore.
1: Ma la vita cantata dai Coma. Cose buone mercoledì e mattina. Sono 24 minuti passate le ore 7 del mattino. Vi ricordo che siete in compagnia con Francesco, con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8 qui dagli studi della FIBI 103.1 FM. Dici tu, IBI World. Abbiamo una notizia qua, viene dall'Italia. Che casini che ci sono. E non so se ne avete sentito parlare di Tony Boy. Tony Boy è un rappista, un giovane rappista che, sai, adesso si usa, va molto di moda farsi, sai, tutti questi siti che naturalmente si fanno anche video, TikTok e via e dicendo, e c'è molte persone che li guardano, eh. Pensate che Tony Bray è stata un'irruzione della polizia, non si sa come, quando e perché, il motivo è, sono proprio entrati alla casa di Tony proprio questo rappista, gli hanno trovato della droga e una pistola. Lui dice: la droga era per me e la pistola l'ho comprata su Telegram, per difendermi, dice. Ma qua dai, ma chi la conta? Ma anyway, adesso è agli arresti domiciliari. Però bisogna vedere anche le cose proprio come sono andate. Pensate come la situazione con questi siti. Si possono comprare anche delle armi, mamma mia. Mi sa che devono dare un po' più controllo. Luna piena, questa ce la cantano i Negramaro.

0: Guys, why are you crying?
1: What do you mean? Why we cry? Because this season of Pensavo Page just finished. And now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food. And beautiful women.
0: You're coming back, aren't you?
1: Maybe. Well, if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
0: So it's set. You're back on the 9th of September.
2: Pensavo peggio!
0: Don't listen to them.
3: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
4: Uno sponsor di questa stazione.

Shake shake, boom boom. Questa ce l'ha appena cantata Erika Shove. Buon mercoledì, mattina, 33 minuti passate alle ore 7 del mattino, 9 gradi di temperatura qui in centro città in Heidelheide. Allora, carissimi tutti, come va la situazione al momento? Tutto bello? Oh yeah, mi auguro proprio di sì.

Abbiamo però una notizia qua allarmantissima e ci viene proprio dall'Europa a riguardo proprio del buco dell'ozono. Cambiano anche le situazioni climatiche. Pensate che a causa del caldo estremo in Europa oltre 300.000 morti sono stati stimati nel 2026, ma il dato finale sarà ancora peggio, dicono. Mamma mia, poveri noi, qua veniamo arrostiti, lambada, lambada, questo ce lo cantano Paola e Chiara.

Buon martedì mattina qua in diretta radiofonica dagli studi della 5BI103.FM. Allora, abbiamo qua una notizia, ci arriva dal Regno Unito. Pensate che un noto commentatore, presentatore e giornalista, Antonio Cappararica, commenta su una testata giornalistica il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito. Lui dice: il ritorno a casa non è il ritorno del figlio al prodigo, è per il fallimento delle loro aspirazioni artistiche americane, dice. Non hanno fatto furore in America, dice, con le loro aspirazioni, e sono ritornati a casa, dice. Due furbacchioni, mamma mia, ma come si può commentare cose del genere? Andiamo ad ascoltare Mon Amour, questo ce la canta Annalisa.

0: person, ho un'idea.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
3: Station sponsor.
4: Pronto?

Ivan, Granatino e Giusy Anastasio ci hanno fatto ascoltare Ossession. Buon mercoledì mattina a tutti. Abbiamo qua una notizia, ahimè, purtroppo non è che molto rassicurante, a riguardo l'Italia. Pensate che succede in Italia, pensate che una laureata con 110 e lode va all'estero per lavorare. I genitori sono mortificatissimi e dicono vorremmo averla vicino. Anche lei non è contenta, anche lei che non è contenta, diciamo, anche sai, lei dice vorrei lavorare che in Italia, però sai com'è con che in Italia non è che le cose vanno molto bene, e lei dice che lavorando all'estero guadagna molto molto di più, però sente, diciamo, la nostalgia proprio dell'Italia. Cervelli in fuga, che casino, Pipu, che casino. Io non so perché devono succedere queste cose nella nostra bellissima Italia. Bellissima, bellissima, questo ce la canta Annalisa.

Ebbene sì, il programma si chiama proprio così e finisce anche qui. Sono 54 minuti passate le ore 7 del mattino. Oggi è il 26 di agosto del 2026. Sono 10 gradi di temperatura al momento qua in centro città. E da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi e augurarvi a tutti una buona giornata. Rimanete in ascolto col programma successivo, Breakfast with Borda. Ciao ciao a tutti.